0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: ancora tu qui.
1: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale buona domenica, in studio Filippo Virzì, appuntamento del 28 giugno con le notizie dalla Sicilia. Notizia d'apertura: adeguare la legge ai nuovi media. L'esigenza emersa dagli stati generali della comunicazione politica e istituzionale. La comunicazione pubblica e istituzionale chiamata a misurarsi con nuove sfide nel governare l'impatto dell'intelligenza artificiale e ricostruire un rapporto di fiducia. In questo contesto la legge sulla par condicio deve essere aggiornata per rispondere alle sfide poste dalla comunicazione digitale e dai social network. Lo ha ribadito il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria, nel corso degli stati generali della comunicazione politica e istituzionale che si sono svolti a Palazzo dei Normanni. A seguire ascoltiamo il pensiero del presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria.
3: Con i colleghi di tutta Italia per fare un po' un focus sul sistema della par condicio e quindi del pluralismo in genere. La legge 28 del 2000 riteniamo sia una legge superata perché controlla e marca stretta le televisioni quanto le radio, ma in realtà non tiene in considerazione che il mondo è cambiato, che c'è i profili social ormai sommergono la rete e quindi i candidati sindaci, i deputati in genere utilizzano molto di più con i reel, con le storie, entrano nel mondo digitale prima degli altri, facendo proprio un'attività di disintermediazione, quindi non utilizzando i loro giornalisti, i loro uffici stampa.
2: Riprendiamo le linee in studio, occupiamoci di politica. Sbardella chiude le elezioni anticipate in Sicilia, bisogna rinsaldare la maggioranza e andare avanti. L'ho detto a Zafferana, Etnea, il commissario regionale di Fratelli d'Italia nell'isola, Luca Sbardella. A margine della prima giornata della manifestazione Etna Tricolore, ha detto anche: dobbiamo pensare più a realizzare i punti di programma con cui ci siamo presentati davanti agli elettori. La kermesse, che si concluderà oggi domenica, vedrà impegnati anche quest'oggi esponenti di governo, parlamentari, amministratori, rappresentanti del territorio, si è subito trasformata a partire da ieri in un cantiere di idee per il futuro della Sicilia. Al centro del dibattito, con naturalezza, è finito il destino dell'attuale assetto regionale. Cambiamo argomento. Ho scoperto un arsenale in un garage a Catania di Canalicchio, sequestrata anche una penna pistola, sotto sequestro un Kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, 6 pistole e diversi tipi di munizioni. Furti d'uva nelle campagne di Mazzarrone. Coldiretti interviene, gravi danni e rischi anche per la sicurezza. La situazione è stata oggetto della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Truffa in alto mare. Carte virtuali per riciclare soldi a casinò della Crociera. 6 denunce, sequestrati 30.000 euro. La polizia di frontiera marittima ha bloccato 5 brasiliani e un portoghese partiti da Barcellona con la MSC Meraviglia, prima che sbarcassero a Palermo, con le banconote nascoste nelle scarpe e nelle mutande. Ad accorgersene è stata la stessa compagnia di navigazione al momento di prelevare soldi dei conti correnti che di fatto non esistevano. Concludiamo in bellezza il nostro giornale radio regionale con la parte dedicata agli eventi in Sicilia, in particolare focus sul cinema e Cinema City 2026, che riaccende la magia dell'estate a Palermo. 7 serate di proiezioni sotto le stelle dal 29 giugno al 5 luglio. Ai nostri microfoni il direttore artistico Carmelo Galati.
4: Torna Cinema City, torna nella sua 8ª edizione, facendo come sempre ogni anno un lungo viaggio all'interno dell'opera filmica. Ci saranno film d'autore, documentari, film di animazione, cortometraggi, una sezione dedicata ai corti, ai film brevi, proposta insieme a Rai Cinema, alla Settimana della Critica e al Centro Sperimentale del Documentario. E i film verranno accompagnati come ogni anno da ospiti, da attori, registi, sceneggiatori. Due bellissimi premi: uno premio Cinema City alle Maestranze a Marcello Di Carlo per la scenografia e un premio alla carriera a Roberto Andò, che il 4 luglio presenterà il suo bellissimo lavoro su Ferdinando Scianna.
2: E con il cinema è tutto per questa edizione domenicale di oggi 28 giugno. Da Filippo Virzì, buona estate e naturalmente vi auguriamo una fantastica domenica. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buona domenica e buona estate con Meteo Sicilia, appuntamento dedicato alle previsioni meteo dell'isola di oggi 28 giugno. in redazione Filippo Virzì. Iniziamo con una piccola panoramica sulla Sicilia. Giornata con anticiclone africano Caronte che interessa l'intera regione. Domenica caldissima e afosa. Il cielo sarà prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi, valori notturni tropicali lungo la costa. Venti deboli, mare caldo. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Iniziamo con Agrigento, tempo nubi sparse, minima 22, massima 33. Caltanissetta, nubi sparse, minima 19, massima 33. Catania, sole caldo, minima 25, massima 33. Enna, nubi sparse, minima 17, massima 30. Messina, nubi sparse, minima 25, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 25, massima 31. Ragusa, sole caldo, minima 21, massima 32. Siracusa, sole caldo, minima 25, massima 31. Ed infine Trapani, sole caldo, minima 24, massima 30. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, domenica 28 giugno, a cura della redazione giornalistica. Da Filippo Virzì l'augurio di una fantastica giornata e buona domenica, naturalmente. Buona estate! We'll be right back.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter.

0: l'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Buona estate da Filippo Virzì e buona domenica naturalmente con l'oroscopo del giorno di oggi, 28 giugno. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, tutti i vostri progetti hanno una vitalità e una forza incredibili. Non rinunciate neppure a una virgola, disponetevi semmai a lottare. Se appartenete al Toro, al Cancro e all'Acquario, l'arte dell'improvvisazione certo non vi manca, specie se state facendo qualcosa che vi stimola, vi piace davvero. Provate a tirare fuori qualche iniziativa dal cassetto. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci, momenti di sconforto rendono l'aria pesante. Trovate la capacità di buttarvi dietro i problemi e prendere la vita come viene. Procediamo con i singoli segni zodiacali per questa splendida domenica d'estate. Ariete, grande affetto per voi. Toro, arriva un'ancora di salvezza. Gemelli, nel mirino il vostro matrimonio, per chi si sposa in coppia potrebbe andare meglio. Cancro, giornata un po' pigra. Leone, la settimana si chiude con delle novità molto speciali. Vergine, domenica dedicata al relax. Bilancia, siete entusiasti, partite con il piede giusto. Scorpione, domenica deliziosa. Sagittario, giornata pimpante. Capricorno, concedetevi il meritato relax. Acquario, buone opportunità. Ed infine il segno dei pesci. Oggi la situazione vi sembra un po' drammatica, sdrammatizzate. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo domenicale di oggi 28 giugno con Filippo Virzì. Vi auguro una magica domenica e naturalmente una splendida estate. A risentirci.
2: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
3: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
4: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.

se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzi. In apertura, pronto il DDL Energia, la Sicilia riforma il suo sistema e punta su produzione da fonti rinnovabili e abbattimento dei costi in bolletta. L'annuncio è venuto dall'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Francesco Colianni in occasione del FinGreen, il talk tenuto a Taormina. Ciclone Harry, frana di Niscemi. Approvate altre 40 istanze di agevolazioni per oltre 8,7 milioni. Per il presidente della regione siciliana Renato Schifani si tratta di risposte concrete e celeri a chi ha subito danni e deve ripartire. Cambiamo argomento. Maxi Rissa in via Macheda a Palermo, diversi feriti, intervento di polizia e carabinieri. Si sono fronteggiati alcuni commercianti bengalesi e alcuni tunisini. Mega Rissa nell'isola pedonale di via Macheda. Si sono affrontati a colpi di bastoni, calci e pugni. Non è chiaro il motivo della rissa. Incendio a Poggio Ridente nella zona di San Martino, nei pressi di Palermo. Un vasto incendio divampato a ridosso della frazione montana di San Martino delle Scale. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno risalito rapidamente il costone roccioso, minacciando la fitta vegetazione mediterranea e alcune aree abitate della zona. La colonna di fumo denso, visibile da diversi punti di Palermo e dei comuni limitrofi, ha fatto scattare immediatamente l'allarme tra i residenti. Trasferiamoci a Catania, dove un 41enne evade dai domiciliari e dalle generalità del fratello. Viene arrestato. L'uomo è stato fermato in corso Indipendenza mentre litigava con la moglie in auto. Ubriaco in violazione degli arresti domiciliari, ha tentato di farsi passare per un familiare. Sempre a Catania, delivery della droga alla Playa. Pusher 22enne arrestato dai carabinieri. Perquisito aveva con sé cocaina e denaro contante, ma è stato il successivo controllo domiciliare che ha consentito di scoprire il business illecito del pusher, ovvero droghe di vario tipo già suddivise in dosi. Concludiamo con la parte dedicata agli spettacoli. Vi segnaliamo la Cavalleria Rusticana oggi al Palazzo della Cultura, a Mascagni in forma ridotta. Siamo a Catania. A partire dalle ore 21, l'opera di Pietro Mascagni sarà proposta in una versione short al pianoforte con la regia di Ori Tanaka e il maestro concertatore Damiano Davide al pianoforte. La produzione è firmata da Semi Production SRL. Spostiamo il focus della musica sulla provincia di Catania. Luca Madonia Trio da Cireale per Iaci and Jazz in Piazza Duomo. Start ore 21. È una domenica d'estate piena d'appuntamenti e di tanta buona musica. Volete fare un salto nel passato? Bene, questa sera alle 22 avrete l'opportunità di farlo con I Teppisti dei Sogni, che ritornano in concerto a Scalafani Bagni, in provincia di Palermo. Siamo nel cuore delle Madonie. Il concerto è aperto al pubblico nel comune palermitano. La data siciliana si presenta come una serata dedicata a una delle formazioni più riconoscibili della melodia italiana. Dulcis in fundo vi anticipo un appuntamento che seguiamo dalla nostra redazione direttamente per voi. Concludiamo con il capoluogo regionale, dunque siamo a Palermo, Cinema City. Palermo riaccende il cinema in piazza dal 29 giugno al 5 luglio, 7 sere consecutive nel cuore monumentale di Palermo. La location è davanti Palazzo dei Normanni, in un'arena all'aperto dedicata al cinema contemporaneo. Ascoltiamo ai nostri microfoni il direttore artistico di Cinema City 2026, Carmelo Galati.
3: Torna Cinema City, torna nella sua 8ª edizione, facendo come sempre ogni anno un lungo viaggio all'interno dell'opera filmica. Ci saranno film d'autore, documentari, film di animazione, cortometraggi, una sezione dedicata ai corti, ai film brevi, proposta insieme a Rai Cinema, alla Settimana della Critica e al Centro Sperimentale del Documentario. E i film verranno accompagnati come ogni anno da ospiti, da attori, registi, sceneggiatori. Due bellissimi premi: uno premio Cinema City alle Maestranze a Marcello Di Carlo per la scenografia e un premio alla carriera a Roberto Andò, che il 4 luglio presenterà il suo bellissimo lavoro su Ferdinando Scianna.
2: Ringraziamo a Carmelo Galati per essere stato con noi. È tutto per questa edizione, vi auguriamo buona estate, naturalmente una grande domenica con la vostra radio. A risentirci al prossimo collegamento studio.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Radio Reporter.
4: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

0: Sono le 9:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale buona domenica, in studio Filippo Virzì, appuntamento del 28 giugno con le notizie dalla Sicilia. Notizia d'apertura: adeguare la legge ai nuovi media. L'esigenza emersa dagli stati generali della comunicazione politica e istituzionale. La comunicazione pubblica e istituzionale chiamata a misurarsi con nuove sfide nel governare l'impatto dell'intelligenza artificiale e ricostruire un rapporto di fiducia. In questo contesto la legge sulla par condicio deve essere aggiornata per rispondere alle sfide poste dalla comunicazione digitale e dai social network. Lo ha ribadito il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria, nel corso degli stati generali della comunicazione politica e istituzionale che si sono svolti a Palazzo dei Normanni. A seguire ascoltiamo il pensiero del presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria.
3: Con i colleghi di tutta Italia per fare un po' un focus sul sistema della par condicio e quindi del pluralismo in genere. La legge 28 del 2000 riteniamo sia una legge superata perché controlla e marca stretta le televisioni quanto le radio, ma in realtà non tiene in considerazione che il mondo è cambiato, che c'è i profili social ormai sommergono la rete e quindi i candidati sindaci, i deputati in genere utilizzano molto di più con i reel, con le storie, entrano nel mondo digitale prima degli altri, facendo proprio un'attività di disintermediazione, quindi non utilizzando i loro giornalisti, i loro uffici stampa.
2: Riprendiamo le linee in studio, occupiamoci di politica. Sbardella chiude le elezioni anticipate in Sicilia, bisogna rinsaldare la maggioranza e andare avanti. L'ho detto a Zafferana, Etnea, il commissario regionale di Fratelli d'Italia nell'isola, Luca Sbardella. A margine della prima giornata della manifestazione Etna Tricolore, ha detto anche dobbiamo pensare più a realizzare i punti di programma con cui ci siamo presentati davanti agli elettori. La kermesse, che si concluderà oggi domenica, vedrà impegnati anche quest'oggi esponenti di governo, parlamentari, amministratori, rappresentanti del territorio, si è subito trasformata a partire da ieri in un cantiere di idee per il futuro della Sicilia. Al centro del dibattito, con naturalezza, è finito il destino dell'attuale assetto regionale. Cambiamo argomento. Ho scoperto un arsenale in un garage a Catania di Canalicchio, sequestrata anche una penna pistola, sotto sequestro un Kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, 6 pistole e diversi tipi di munizioni. Furti d'uva nelle campagne di Mazzarrone. Col diretto interviene, gravi danni e rischi anche per la sicurezza. La situazione è stata oggetto della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Truffa in alto mare. Carte virtuali per riciclare soldi a casinò della Crociera. 6 denunce, sequestrati 30.000 euro. La polizia di frontiera marittima ha bloccato 5 brasiliani e un portoghese partiti da Barcellona con la MSC Meraviglia, prima che sbarcassero a Palermo, con le banconote nascoste nelle scarpe e nelle mutande. Ad accorgersene è stata la stessa compagnia di navigazione al momento di prelevare soldi dei conti correnti che di fatto non esistevano. Concludiamo in bellezza il nostro giornale radio regionale con la parte dedicata agli eventi in Sicilia, in particolare focus sul cinema e Cinema City 2026, che riaccende la magia dell'estate a Palermo. 7 serate di proiezioni sotto le stelle dal 29 giugno al 5 luglio. Ai nostri microfoni il direttore artistico Carmelo Galati.
4: Torna Cinema City, torna nella sua 8ª edizione, facendo come sempre ogni anno un lungo viaggio all'interno dell'opera filmica. Ci saranno film d'autore, documentari, film di animazione, cortometraggi, una sezione dedicata ai corti, ai film brevi, proposta insieme a Rai Cinema, alla Settimana della Critica e al Centro Sperimentale del Documentario. E i film verranno accompagnati come ogni anno da ospiti, da attori, registi, sceneggiatori. Due bellissimi premi, uno premio Cinema City alle Maestranze a Marcello Di Carlo per la scenografia e un premio alla carriera a Roberto Andò, che il 4 luglio presenterà il suo bellissimo lavoro su Ferdinando Scianna.
2: E con il cinema è tutto per questa edizione domenicale di oggi 28 giugno. Da Filippo Virzì buona estate e naturalmente vi auguriamo una fantastica domenica. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzi. In apertura pronto il DDL Energia, la Sicilia riforma il suo sistema e punta su produzione da fonti rinnovabili e abbattimento dei costi in bolletta. L'annuncio è venuto dall'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Francesco Colianni in occasione del FinGreen, il talk tenuto a Taormina. Ciclone Harry e frana di Niscemi. Approvate altre 40 istanze di agevolazioni per oltre 8,7 milioni. Per il presidente della regione siciliana Renato Schifani si tratta di risposte concrete e celeri a chi ha subito danni e deve ripartire. Cambiamo argomento. Maxi Rissa in via Macheda a Palermo, diversi feriti, intervento di polizia e carabinieri. Si sono fronteggiati alcuni commercianti bengalesi e alcuni tunisini. Mega Rissa nell'isola pedonale di via Macheda. Si sono affrontati a colpi di bastoni, calci e pugni. Non è chiaro il motivo della rissa. Incendio appoggio ridente nella zona di San Martino, nei pressi di Palermo. Un vasto incendio divampato a ridosso della frazione montana di San Martino delle Scale. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno risalito rapidamente il costone roccioso, minacciando la fitta vegetazione mediterranea e alcune aree abitate della zona. La colonna di fumo denso, visibile da diversi punti di Palermo e dei comuni limitrofi, ha fatto scattare immediatamente l'allarme tra i residenti. Trasferiamoci a Catania, dove un 41enne evade dai domiciliari e dalle generalità del fratello. Viene arrestato. L'uomo è stato fermato in corso Indipendenza mentre litigava con la moglie in auto. Ubriaco in violazione degli arresti domiciliari, ha tentato di farsi passare per un familiare. Sempre a Catania, delivery della droga alla Playa. Pusher 22enne arrestato dai carabinieri. Perquisito aveva con sé cocaina e denaro contante, ma è stato il successivo controllo domiciliare che ha consentito di scoprire il business illecito del pusher, ovvero droghe di vario tipo già suddivise in dosi. Concludiamo con la parte dedicata agli spettacoli. Vi segnaliamo la Cavalleria Rusticana oggi al Palazzo della Cultura a Scagni in forma ridotta. Siamo a Catania. A partire dalle ore 21, l'opera di Pietro Mascagni sarà proposta in una versione short al pianoforte con la regia di Ori Tanaka e il maestro concertatore Damiano Davide al pianoforte. La produzione è firmata da Semi Production SRL. Spostiamo il focus della musica sulla provincia di Catania. Luca Madonia Trio da Cireale per Iaci and Jazz in Piazza Duomo. Start ore 21. È una domenica d'estate piena d'appuntamenti e di tanta buona musica. Volete fare un salto nel passato? Bene, questa sera alle 22 avrete l'opportunità di farlo con I Teppisti dei Sogni, che ritornano in concerto a Scalafani Bagni, in provincia di Palermo. Siamo nel cuore delle Madonie. Il concerto è aperto al pubblico nel comune palermitano. La data siciliana si presenta come una serata dedicata a una delle formazioni più riconoscibili della melodia italiana. Dulcis in fundo vi anticipo un appuntamento che seguiamo dalla nostra redazione direttamente per voi. Concludiamo con il capoluogo regionale, dunque siamo a Palermo, Cinema City. Palermo riaccende il cinema in piazza dal 29 giugno al 5 luglio, 7 sere consecutive nel cuore monumentale di Palermo. La location è davanti Palazzo dei Normanni, in un'arena all'aperto dedicata al cinema contemporaneo. Ascoltiamo ai nostri microfoni il direttore artistico di Cinema City 2026, Carmelo Galati.
3: Torna Cinema City, torna nella sua 8ª edizione, facendo come sempre ogni anno un lungo viaggio all'interno dell'opera filmica. Ci saranno film d'autore, documentari, film di animazione, cortometraggi, una sezione dedicata ai corti, ai film brevi, proposta insieme al Rai Cinema, alla Settimana della Critica e al Centro Sperimentale del Documentario. E i film verranno accompagnati come ogni anno da ospiti, da attori, registi, sceneggiatori. Due bellissimi premi: uno premio Cinema City alle Maestranze a Marcello Di Carlo per la scenografia e un premio alla carriera a Roberto Andò, che il 4 luglio presenterà il suo bellissimo lavoro su Ferdinando Scianna.
2: Ringraziamo a Carmelo Galati per essere stato con noi. È tutto per questa edizione. Vi auguriamo buona estate, naturalmente una grande domenica con la vostra radio. A risentirci al prossimo collegamento studio.
1: Radio Reporter Notizie. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
5: Dal regista Steven Spielberg.
6: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
7: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
8: Wow. Wow.
4: Meritiamo di sapere.
9: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
10: Che cosa significa?
9: Che hai visto?
10: Credi che ci siano altri?
9: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Le prevendite sono aperte.
12: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
13: Hai un film preferito?
14: No, non ce l'ho.
13: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
15: Tu hai centinaia di film. Io sono uno.
16: Il bacio della donna ragno, solo al cinema.
12: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
18: Ciao, sono Lilipad.
19: Siamo spacciati!
18: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
21: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
22: Toy Story 5.
12: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
23: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
24: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
25: Non è i fidanzatini, è...
26: Possiamo riparlarne a casa? Grazie.
23: C'è anche Lea.
27: Bene, devo andare.
28: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
23: Stai per sposarti?
28: Sì.
23: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
28: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
29: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
24: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
30: Cos'è l'amore? In visione alla multisala Aurora di Palermo.
31: Prossimamente.
32: Dimmi che cosa ricordi.
33: Un figlio.
32: E cos'altro?
33: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
32: Il re di Itaca sta per tornare.
33: No, non tornerà.
34: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
33: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
35: Odissea.
36: Credo stia dormendo.
35: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
37: I Minion sono tornati!
38: Il film su come conquistarono Hollywood.
39: Pignata, carbonara, lasagna.
38: E rischiarono di perdere il pianeta.
40: Hai scritto un film di mostri?
41: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
38: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
42: I partner di questo programma sono
43: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
44: We serve.
45: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
46: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
47: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
48: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
49: Parcheggio custodito e gratuito.
50: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
12: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
51: Radio Reporter.

0: the roadside. It's a bitter taste.
1: Radio Reporter, sintonizzati sullo stile.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Radio Reporter. Sintonizzati sullo stile.

0: sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora segno Messi, stavolta su punizione. Sesto gol in questa edizione, settima partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
3: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
2: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
4: Slovenia, davanti al pubblico di casa, spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
5: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo, perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
2: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa, decisiva per la qualificazione alle finali, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie. Radio Reporter.
6: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
6: Radio Reporter.
7: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
8: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.

0: ora in onda. Italia Airplay, ogni fine settimana, la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia
1: Airplay. Posizione numero 10.

0: posizione numero 5.
1: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30 la

0: sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
3: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
2: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
1: Porter Flash.
4: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.

0: sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora segno Messi, stavolta su punizione. Sesto gol in questa edizione, settima partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
3: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
2: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
4: Slovenia davanti al pubblico di casa spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
5: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
2: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa decisiva per la qualificazione alle finali in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada. Il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
1: Radio Reporter Notizie.

0: it hurts. More vivid, why would I feel it deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
3: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
2: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
1: Reporter Flash.
4: Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. Sesto gol in questa edizione, settima partita di fila a segno, e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Blažić batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
3: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
2: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
4: Slovenia davanti al pubblico di casa spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
5: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
2: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa decisiva per la qualificazione alle finali, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: sono le 19.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Radio Reporter.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
3: Il passo è buono, però non sarà facile, perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
2: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
1: Porter Flash.

0: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
1: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
2: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
3: Attrazione.
4: Uno, due, tre.
2: Sabor Latino.
3: Escucha.
2: Sabor Latino.
3: Preparate.
2: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
4: Uno, due, tre.
2: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter. La maledetta.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attraction.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
2: Something soft, sweet and slow.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22:03.

0: something soft, sweet and slow.
1: È l'una e due minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:03.
0: And slow.
1: Sono le 2:03.